va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Sono le 20.02, siamo in diretta come sempre sulle frequenze 103 e 100 FM di Radio Città Fujiko, anche in DAB nella zona dell'Emilia Romagna ovviamente, e poi Toscana e Lombardia. Pop Tones torna dopo una settimana di pausa e benvenuti a tutti. Oggi è una puntata speciale, non è una vera e propria puntata di Pop Tones, perché in realtà è una puntata condivisa con l'amico Boccia, che diciamo segue questa rubrica Noise Attack il lunedì sera alle 2 di notte. Ciao Stefano intanto,

0: Scusate, ecco, adesso arrivo in diretta, mi ripresento, sono il Boccia, che sono di solito alle 23 del lunedì notte, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Ringrazio Savio di questa ospitata. Oggi poi è una puntata, dicevamo, speciale e straordinaria, perché metteremo una playlist, intanto con un sacco di amici, ma sono anche tutti amici, sono pochi di quei tantissimi amici di Marco Voltani, che, come sanno in molti, purtroppo è scomparso ormai un mese fa.
1: 13 agosto.
0: Esattamente, il 13 agosto. E quindi oggi volevamo fare una puntata per ricordare lui, ma anche per ricordare la sua musica, fondamentalmente. Abbiamo tante storie, io, per dire, per ogni pezzo ho sempre una storia, ma ho tantissime cose da raccontare, quindi in realtà non mi dilungo troppo. Farei quasi anche presentare un po' i singole persone.
1: Sì, certo, perché appunto abbiamo tanti ospiti. Vai Marco, introduci e poi magari salutiamo, facciamo salutare, boh, vedi tu.
0: Dai, parlate pure da destra a sinistra, quello che volete, insomma. Vedo un Diego, dai, Diego, inizia. Vai vicino al microfono, Diego. Diego, che è una persona, diciamo, dai mille talenti, perché è un grande amico, insomma, di Marco e compagno di tantissime avventure di concerti, e, insomma, per chi non... in giro per l'Europa e non solo, viene di dire in giro per Flixbus, che è una cosa che piaceva anche un sacco come trasferta. Andiamo avanti dopo Diego, vicino al microfono. Aspetta che dobbiamo alzare un pochettino qua, che c'è questo, il famoso... Vai.
2: Ciao ragazzi, sono,
0: ecco,
2: Andrea.
0: Grande Andrea, era il nostro preascolto, vedi?
2: Sì.
1: Ok. Diego risaluta, perché mi sa che non è venuto in casa.
3: Ciao a tutti, sono Diego.
0: Vabbè, Diego, la presentazione poi te l'ho fatta io, quindi
3: sì,
0: va bene quello, dicevo appunto. Compagno di mille avventure e artista dai mille talenti. Passiamo avanti qua con altro artista e talento.
4: Ciao, sono Martino.
1: Grande Marti.
4: Amico di Marco.
0: Musicista, tatuatore, insomma, che condividi un sacco di musica anche con Marco. Io ovviamente siamo tutti con un po' la stessa passione musicale, ma non solo, anche i tatuaggi erano una passione molto forte del buon Marco.
5: Ciao a tutti, sono Suami.
1: Ciao.
5: Sono la compagna di Martino e ho conosciuto Marco non eoni fa come tutti voi, ma purtroppo solo da quando mi sono trasferita a Bologna nel 2019, quindi non tantissimo tempo, ma comunque tempo speso molto bene.
1: Molto bene, gran balotte, come
5: sì,
1: sempre.
5: Sì, anche, sì, un sacco di concerti, soprattutto. Ma anche in giro per la Bolognina.
1: Esatto. Paolo, ospite speciale. Grande Paolo.
6: Ciao, sono Paolo di Roma e sono qua perché domani suonerò con uno dei miei gruppi.
1: Sì.
6: Amico di Marco da 35 anni, grosso modo. E niente. È un piacere stare qua.
1: È un gran piacere avere te qui. E poi dov'è? Ah, eccolo.
7: Ciao, sono Roberto.
1: Bella roba, non ti vedevo, scusa.
7: Ciao a tutti. Amico di Marco e amico degli amici di Marco.
1: Esatto.
0: Sì, scusa se ti interrompo, Savio. Roberto e ovviamente anche Paolo poi parleranno un po' del concerto che ci sarà domani.
1: Sì, certo, totalmente.
0: Anche perché questo è un concerto sicuramente, cioè non sicuramente, un concerto a cui Marco avrebbe partecipato, avrebbe ospitato, avrebbe fatto mille cose. E quindi insomma penso che sia un concerto veramente da dedicare proprio a lui.
1: Esatto, quindi facciamo partire la serata e ognuno degli ospiti magari racconta degli aneddoti e li associerà a un brano che per lui e per Marco ha rappresentato qualcosa, tanto comunque Marco aveva, sì, nonostante fosse, diciamo, più indirizzato verso suoni hardcore, death metal, comunque aveva anche un ampio spettro. Mi ricordo che per esempio lo vidi con tutta la famiglia a vedere i Pixies al Palasport, quindi come tutti noi per fortuna non siamo fossilizzati in un genere, quindi avremo anche un po' così musica diversificata stasera. Inizi tu, Boccia, dai, fai partire un pezzo così magari spieghi.
0: Sì, allora, il pezzo era quello poi che avevo già presentato a suo tempo. È un pezzo di quelli che Marco aveva chiamava i Gorilloni, cioè Gorilla Biscuits, una delle band storiche della scena hardcore newyorkesi. E dobbiamo ricordare, vabbè, adesso aneddoti, per tutti quelli di Bologna che hanno vissuto da fine la scena hardcore, diciamo da fine anni 80 più avanti, sono indimenticabili soprattutto il secondo concerto dei Gorilla Biscuits 1991 nella primavera, Isola nel cantiere, concerto tra l'altro andato diciamo sold out, nel senso che non è che vendevano i biglietti in maniera ovviamente regolare, ma in cui Marco ha partecipato. E il sottoscritto invece è rimasto fuori perché era già, diciamo, troppo pieno, quindi ho sempre un po' quel rimpianto. Ci sono dei bellissimi video, se voi andate a vederli, dei Gorilla all'Isola nel cantiere, dove è tutto appannato, è una bolgia tremenda. E poi dopo devo dire, con Marco almeno io ho recuperato, perché siamo andati a vedere Gorilla più volte, sia in Italia ma anche all'estero, in Germania soprattutto. Perché è rimasto comunque uno dei suoi gruppi preferiti, nonostante poi Gorilla Biscuits in realtà abbiano fatto praticamente solo un 7 pollici e un album e tuttora suonano, però è stato una delle band a lui preferite prima che passasse negli ultimi tempi al black metal to cool, no, comunque insomma. Quindi questa è una traccia che adesso ci andiamo ad ascoltare appena Savio mette saluta al telefono, perché facciamo un po' le cose come la vecchia scuola, cioè con le telefonate in diretta, direi. E tra l'altro, ecco, una cosa che voglio ricordare di Marco, una gag, un ricordo che ho di lui personale, è che appunto noi abbiamo iniziato ad ascoltare hardcore proprio ascoltando la radio, quindi è stata una delle nostre cose che abbiamo scoperto dopo, che ascoltavamo gli stessi programmi, lo stesso programma in particolare che andava in onda su una radio di Bologna che adesso ahimè non c'è più, ed è per quello che ci siamo trovati, anche se qualche anno dopo, ma con lo stesso diciamo retroterra musicale, che è partito in quella maniera, dicevo, con radio come si faceva una volta, e appunto quando una volta l'hardcore si ascoltava solo nei centri sociali, quindi Isola nel cantiere assolutamente fabbrica occupata a seguire, poi più avanti tutto quello che è successo dal Pelle Rossa al primissimo livello 57, comunque basta, fabbrica in via Serlio, di cui nessuno ricorda nulla perché poi è stata chiusa nel 91 ed è stato rimasto all'infermo, è stato demolito, adesso c'è un albergo, c'è un parcheggio, nessuno si ricorda niente, studentato. Invece Marco soprattutto aveva visto, mi ricordo bene, Fugazi, Gatos Teporao, io mi ero fermato sullo Agnostic Front, prima data in assoluto, cioè primo tour in Europa in assoluto senza il cantante, e Marco invece, come dicevo, in altri posti era più avanti, aveva visto molte più cose, quindi lui appunto aveva visto anche altre cose di Alla Fabbrica oltre all'Isola. Ma adesso non mi dilungo più, io direi, Savio, mettiamo subito Gorilla Biscuit, New Direction e le trombe che piacevano tanto anche a lui.

0: E questi erano i Gorilla Biscuits con New Direction dall'album Star Today.
1: Esatto, bravissimo. Bene il microfono.
0: Sto leggendo.
1: Alla grande.
0: Sì,
1: era l'album che era il pezzo che faceva iniziare appunto questo capolavoro dell'hardcore, per insomma, chi piace.
0: Sì, esatto.
1: È uscito per Revelation, etichetta tra le migliori all'epoca, 1989, dicevo, un album e una band che piacevano un casino a Marco. Ne approfittiamo, scusa, per salutare a questo punto.
0: Sì, no, allora, innanzitutto, se qualcuno vuole mandare, vuole telefonare o mandare dei messaggi, abbiamo per SMS, WhatsApp e Telegram 333-1809-494 o il fisso 051 34 64 58. E un saluto particolare a Daniele. Daniele è il fratello di Marco che ci ha chiamato e ringrazia tutti voi per ricordarlo. Tanto questa è, diciamo, forse la prima cosa che ricorderà Marco, la prima di tante. Quindi comunque vi ringrazio.
1: Salutiamo Daniele.
0: Salutiamo Daniele, ciao e grazie per averci chiamato.
1: Volevo dire a Daniele, io mi ricordo che Marco mi aveva raccontato anche una storia di tanti anni fa, di un concorso proprio radiofonico per un concerto. Lui diceva che aveva telefonato Daniele e per lui, ma aveva sbagliato risposta, e quindi mi ricordo che Marco era preso male, perché il biglietto gratis non è andato. Però tra i ricordi di tanti quelli che ho, mi ricordavo questa scenetta, questa gag che mi raccontava appunto lui, e non so se era un Integrity o che cosa, e dicevo porca miseria, ha sbagliato mio fratello a rispondere. E spero, se vuoi puoi confermarmi, mandaci un messaggio se puoi confermare. Comunque adesso
0: lasciamo, salutiamo anche Fulvio,
1: grande Fulvio. Fulvio è un grande ascoltatore
0: assiduo
1: della radio, non so se anche tu,
0: amicone, sai,
1: ma sempre di Balle di Fendi, di Noise Attack sempre, quindi lo saluto. E domani Fulvio tra l'altro sarà a Bologna.
0: Organizzavamo insieme i tributi a Joe Strummer nel vecchio Estragon, poi nel nuovo e poi al Sottotetto, al Crash. L'ho detto, non c'era ancora, sì. Comunque, super amico Fulvio, un saluto anche da parte di tutti.
1: Allora, vedo già in postazione Martino
0: che... Dai, vai, Marti.
2: Dai, non è facilissimo parlare in radio, però, insomma, il ricordo di Marco ci unisce. Tra l'altro Gorilla Biscuits è una band che abbiamo visto, per dire, assieme con Marco a Berlino appena prima del Covid. E...
0: Gran pogo. Balotta,
2: come sempre. Marco ci manca tanto, perché è una persona super positiva, super presa bene e con cui, dai, condividivamo tanto, cioè anche, insomma, magari penso anche con Rob, con El Nation, Black Panda, cioè in via Zampieri era una presenza abbastanza fissa e passava sempre, perché appunto ci univano tante passioni. E in primis la musica, i tatuaggi, cioè tutto ciò che è legato all'underground nel suo complesso, no? E così pensandoci, penso che Marco manchi tanto, anche perché per me personalmente Marco rappresenta anche tuttora il fatto che si possa tenere in piedi varie anime, no? Cioè fedeli un po' a se stessi, quindi rimanere legati al fatto che ti piacciono determinati gruppi, determinate cose, e allo stesso tempo però, nonostante da un certo punto di vista passatemela, sei a culo con questo mondo, dall'altra rimane il fatto che comunque, cioè, sei funzionale, cioè riesci a fare delle cose. Lui era sempre disposto a dare una mano, penso che qui in tanti lo abbiamo sperimentato, gli vogliamo bene, perché Marco c'è sempre stato, e sia ad aiutarci che anche con un sacco di esperienze sia condivise che raccontate. Appunto, venendo qui ho portato i dischi, perché lui, una cosa che sicuramente chi lo conosce ricorda benissimo, è la passione folle per il collezionismo di dischi.
0: Sì.
2: E, insomma, dai, Gorilla Biscuits, ci ricollegherei sempre, rimanendo in ambito di New York hardcore, i Warzone.
0: Ok.
2: E insomma, i Warzone erano capitanati da Ray Biz, che era un personaggio nell'hardcore newyorkese caratteristico. E lui l'aveva conosciuto, per me questa cosa qua, mi pare me lo raccontò una volta a Skinwear, Rimini da Miss Arianna, che praticamente lui aveva conosciuto a New York, Ray Bees gli aveva detto vieni con me, l'aveva portato fino a un camper abbastanza losco e all'interno di questo camper gli aveva tirato fuori una copia della Bibbia, The Holy Bible. E insomma, conoscendo dai passato underground un po' oscuro di Ray Bees, ecco, questo aneddoto è peculiare, ecco, immagino che sarà stato strano trovarsi in un camper con Ray Bees che ti fa vedere
0: The Holy Bible,
2: quanto è una figata la Sacra Bibbia, ecco.
1: Beh, d'altronde però considera che l'hardcore newyorkese è sempre fatto da italo-americani, quindi sono dei personaggi sempre a loro modo abbastanza così discutibili su tante cose, quindi non mi stupisce che tirasse fuori anche una Bibbia anche Ray Bees.
2: Ma poi un po' le contraddizioni ci piacciono.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì. No, tra l'altro scusa se ti interrompo, ma volevo dire appunto anche quest'altra gag delle improvvisazioni di Marco, appunto quella copia lì che hai di Warzone. Io ce l'ho di quelle originali perché lui, come al solito, una ne fa, mille ne pensa, o come si dice al contrario, non so. Mi ricordo una sera, anni fa, dobbiamo andare in scintilla, no? E lui a un certo punto però prima dice: oh, però adesso passiamo da Arg prima. O non mi ricordo se c'era, forse non c'era più Arg, c'era comunque un altro negozio. E andiamo lì, apriamo la saracinesca, negozio chiuso, ovviamente non è che svaligiamo, ma appunto col beneplacito del proprietario, e vediamo una collezione messa in vendita da qualcuno, tra cui c'è quel vinile, c'è una marea di una manna dell'hardcore newyorkese, tutto lì a prezzi modici,
0: e lui?
1: Allora ci facciamo sotto io e mi dice: oh boccia, questo devi prenderli, devi prendere. C'erano i due primi dei Warzone che ovviamente io prendo, e insomma ho fatto un acquisto assolutamente spettacolare. Poi dopo parleremo anche, non so se riusciamo a fare tempo a mettere altri dischi, poi ne parleremo. Beh, anche
0: intanto ce li ascoltiamo. No,
2: forse,
0: vai
2: no,
0: Marco.
2: No, giusto un'altra cosa, appunto, Don't Forget the Struggle, Don't Forget the Street, cioè secondo me è anche molto legato al fatto che il legame con Marco anche negli anni si è anche cementato, sì. A partire, oltre alla passione per hardcore, anche magari dalla frequentazione di Hell Nation, Black Panda e tutto quell'humus che gli sta intorno, il concerto di sabato.
0: Volevo arrivarci dopo, infatti, quanto. Ma buono. Poi volevo dire una cosa. Una delle caratteristiche di Marco, che è abbastanza rara, era quello di non prendersi troppo sul serio anche la scena seria, così, però alla fine si prendeva un po' in giro bonariamente anche da solo, e questo è una roba fondamentale per andare avanti, sennò diventi un po' uno sfigato, un po' un nerd del collezionismo, quindi una delle tante caratteristiche appunto che mi piacevano di lui, ma immagino piacessero a tutti. Io andrei con i Warzone, cosa dici? Hai selezionato, Marti, il pezzo iniziale con il suo intro, quindi intro bust, it's your choice.
2: Vai.
0: Vado.
3: Yo, what's up with that? Let's start jamming. Forget it, Ray ain't in the fucking studio. Where the hell is he? Went to get the Warzone women.
4: What? Yo, forget about that, because this jam is gonna bust the house down.

0: Vabbè, ci siamo sentiti anche un po' l'inizio di quello dopo.
1: Beh, il bello della dieghetta è
0: Crazy but not insane.
1: Ma quest'album è tutto bello, quindi consigliatissimo qui, no? Anche da tutto il pubblico qui presente, tutti gli amici presenti, quindi Warzone, quello è consigliatissimo assolutamente. E no, volevamo dire una cosa, se vuoi avvicinarti,
0: che giusto, sì.
1: Dobbiamo dire un ricordo anche di un'altra persona, un nostro amico, che anche lui purtroppo è scomparso qualche mese fa.
2: Sì, infatti volevo solo ricordare che mentre prima si parlava del concerto dei Gorilla Biscuits a Berlino, in cui c'ero anch'io, insieme a noi eravamo un po' di italiani in trasferta, è stato molto divertente, anche perché poi ci siamo ritrovati in giro per la città a comprare dischi, flipperando proprio.
0: Ma è il concerto dove ti sei spaccata il braccio?
2: Molto prima, ormai sono anziana. Comunque in quel concerto lì, oltre a noi e a Marco, c'era anche Tammy, che è un ragazzo che è scomparso purtroppo recentissimamente anche lui a Pasqua, ed era stata una bellissima trasferta. Io tra l'altro ho conosciuto per bene entrambi proprio in quell'occasione lì, e mi ricordo che Tammy aveva una borsa a tracolla gigantesca piena di dischi e io mi chiedevo come facesse la sua colonna vertebrale a reggere.
1: Ma allora ti dico che Tammy, appunto, essendo poi un super collezionista e un grande atleta, era abituato a questo. Lui è un altro di quei, lui era detto anche l'imperatore del vinile, quindi insomma, non a caso, perché Marco, per chi lo conosceva, era detto il presidente un po' di tutto, no? Intanto in sottofondo abbiamo Fuga da New York, in cui c'è la famosa frase: hanno capito il presidente di che? E Marco era il presidente un po' di tante cose, dai vinili alle organizzazioni delle trasferte, un po' modello Filini, e insomma, quindi lui era il presidente, e Tammy, Emiliano, Emi, era detto l'imperatore, con ogni vinile preso in 26.000 edizioni colorati di tutti i tipi, ma anche con delle chicche 7 pollici.
0: Senti Bocci, io andrei direttamente col pezzo successivo che ha scelto Andrea, e poi andiamo in pubblicità e poi dopo Andrea parla un po', ok? Facciamo così? Vai, allora Zeke, Crossroads, dall'album Death Alley, ok? Vado.

0: Bene, dai, torniamo in studio. Siamo ancora sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Faccio un po' la voce professionale, visto che questa è una puntata speciale. Savio e io, insieme con gli amici di Marco Voltani, presentiamo un po' la sua musica, quello che gli piaceva, e lo ricordiamo. Dimmi,
1: no,
0: cosa
1: avevi chiesto a Daniele, il fratello di Marco.
0: Sì, esatto, la questione del biglietto perso.
1: Lui non si ricorda.
0: Non si ricorda.
1: Ha detto appunto che vabbè, può essere successo, visto le sue scarse conoscenze del genere. Ha visto pochi concerti insieme a Marco.
0: Ah, adesso guarda, mi viene in mente esattamente cosa gli avevano chiesto. Me lo ricordo come l'ha detto: da dove vengono gli Integrity? Che okay. tutti sanno che vengono da Cleveland. Ma purtroppo viene detto una città sbagliata, quindi vabbè,
1: può comunque succedere. Si ricorda di un mega poster gigante di un gorillone alto un metro dei Gorilla Biscuits e comunque hanno visto insieme sicuramente i Bad Religion.
0: Beh, quello niente male davvero, ci inchiniamo davvero anche a questo. Bene, salutiamo Daniele ancora una volta e niente, comunque sappi una cosa che è certa: noi ovviamente Marco non lo dimenticheremo, quindi porteremo avanti sicuramente con certo. anche magari altre iniziative. E no, volevo anche salutare ragazzi che sono magari all'ascolto: il mitico Pesce, nostro pesciolino adorato, che salutiamo, compagno di tante delle ultime avventure insieme a Marco. Volevo salutare anche Pollo, che è all'ascolto anche della trasmissione e anche con lui insomma conoscenza di tanti anni e delle nostre pizzate, di quelle infernali strastese, di quelle pizze tipo larghe 2 metri, che anche Rob qua vicino si ricorda bene.
2: Dolce,
0: puoi dire qualcosa del dolce, Rob?
2: Sì, sì, è una grande gara, io contro Marco al dolce l'ho sempre battuto.
0: Quindi delle cose veramente tremende. Allora, adesso invece parola
1: a posto di dolci, il mitico forno di via Massarenti, quello che rimane aperto.
3: È da dado.
4: Da donne.
1: Beh, anche quelle sono belle gag.
3: Molto, per le nottate passate dopo i concerti a mangiarsi.
1: Comunque
3: la pasta con le fragoline.
4: Esatto, lui era fragolina.
1: Certo. La fragolina
4: chiamato dal proprietario fragolina.
0: Sì. Ma io ho frequentato solo una volta, però effettivamente il tipo è veramente bello divertente.
4: Salutiamo anche loro.
0: Salutiamo anche loro, sì.
3: Dolce salato.
4: Che sicuramente ci ascolta.
0: Sicuramente, ma sarà impegnato forse al forno, non so, a dire delle gag. Non diciamo che cosa, perché ho sentito a suo tempo delle battute che non ripeteremo qui, perché non si può.
1: Comunque sicuramente farà piacere a tutti. Sono in ascolto anche Barbara e tutte le colleghe di Marco, che hanno fatto questo gruppo di ascolto apposta per stasera. Salutano tutti.
0: Salutiamo, tra l'altro, volevo dire che
1: quella sarebbe stato il ventennale della sua entrata nella cooperativa Dozza.
0: Che tra l'altro, no, volevo dire Savio che
1: e cita Diegone, ha fatto viaggi in Flixbus con te a Roma, dischi, concerti.
3: Ovunque.
0: No, volevo dire che poi, per chi non lo sapesse, la radio è anche molto vicino alla sede del posto di lavoro di Marco, quindi quando ci passiamo, almeno io e te, Savio, tutte le settimane, insomma, il pensiero va sempre po' lì.
1: Allora, cioè, il fatto è che Marco per tutti noi non è una persona che conoscevamo, era una presenza fissa della nostra vita. Cioè, prima Martino ha parlato di quella parte di via Zampieri chiusa, ma cioè, Black Panda, El Nation, cioè non sono solo due negozi, sono aggregazione di persone. Cioè, io il pomeriggio, Rob, andiamo lì a casseggiare, arriva Marco, gelato oppure birra, cioè cavolo, questo è...
2: Caffè, gelato, ritmi di via Zampieri, uno scandite
1: è questo, capito? Quindi cioè,
2: culinario importantissimo.
1: Tantissime cose ricordano lui.
5: E dal qui non lavora mai un cazzo di nessuno.
1: Ah, beh,
5: è la frase tipica con cui quasi tutti i giorni suonava al negozio.
1: Un classico. Ragazzi,
0: citerei anche Nabat, 8 ore di lavoro, voi sempre lì, sempre impegnatissimi, vero? No, questa è proprio una gag classica appunto di Marco, quindi appunto è sempre lì a lavorare, vabbè. Cosa facciamo? Facciamo presentare poi il pezzo che non è stato presentato?
1: Sì, perché appunto sono partiti i Zecchi scelti da Andrea e quindi vai Andrea.
4: Oh, ma niente, io ho scelto gli Zecchi perché con Marco ci eravamo conosciuti anni prima e gli Zecchi sono stati, diciamo, non mi ricordo neanche più quando è stato un nostro rincontro e da lì non abbiamo ricominciato a frequentarci tantissimo, quindi per me è una sorta di pietra. E mi ricorda questo incontro. Tra l'altro c'era questa cosa che lui diceva, che Soccia mi ha dato una gran pettinata, e questa cosa mi faceva sempre molto ridere, insomma.
0: Beh, lui da bolognese doc, no? Sai che Andrea, noi di solito siamo un po' dei panda, no? Visto che c'è Black Panda, e quindi ogni tanto anche qualche slang bolognese puro.
4: No, è bellissimo, Soccia. È bellissimo.
0: E poi appunto questa frase famosa, poi l'ho fatta famosa, che diceva Soccia sarà un gran malippo.
4: Un gran malippo.
0: Quello è proprio da veramente bolognese, sì, diciamo doc, ma senza fare distinzione fra bolognesi e non bolognesi, perché lui diceva questa è Bolognina, non Bologna, quindi...
4: Beh, insomma, io volevo solo finire dicendo che appunto gli Zeche erano un gruppo che a lui piacevano molto e io non ho nessun disco loro, ma li ho visti mille volte, perché dal vivo spaccano, sono divertentissimi, e quindi sì, era anche un momento quando c'erano gli Zeche, si sapeva che ci si andava insieme, era carino, insomma. Questo è il motivo.
1: Ok, proseguiamo. Diego?
0: Diego fa segni, ma vuole mettere qualcosa da parte sua adesso.
1: No, ha ragione, ho tergiversato io.
3: E ti sì. Della copter.
0: Allora sì, un'altra band, perché poi allora introduco io un po'. Marco ha avuto anche diverse fasi, no, musicali, quindi Martino, dimmi.
5: No, io l'ho sempre preso in giro dicendogli che era di bocca buona, perché spaziava veramente tanto sia nei gusti che nel collezionismo che nell'andare ai concerti, quindi mi va riconosciuto, io lo prendevo in giro perché spaziava.
0: Beh, devo dire, come si dice in inglese, open minded, quindi insomma lui era partito come un canonico hardcore di quelli forse straight edge della scena appunto anni 80, e poi dopo diciamo che era passato anche al rock and roll, speed rock, e ultimamente era un grande appassionato di black metal, ma ne parleremo poi più avanti, perché ci sarà poi spazio, diciamo, abbiamo anche dei dischetti qua da mettere, dei pezzi veramente leggendari. A questo punto direi, se ci siamo, anche con l'introduzione di Diego, che vedo che si è distratto un attimo, ma
3: no.
0: lo togliamo dalle sue distrazioni, lo facciamo parlare subito Diego.
3: Vabbè, gli Helicopters li ho scelti perché erano tra i suoi gruppi preferiti del genere. Belli truzzi, nel senso grezzi, come piacevano a lui, anche se ultimamente andavamo spesso a vedere black sì. metal e altri concerti che non si attaccavano uno con l'altro. Vabbè. Perché spaziavamo un casino.
1: Io li vidi gli Helicopters insieme a lui al Bronson nel 2000-2001,
3: più o meno, sì, quel periodo lì.
1: Sì, sì. Perché poi lui ultimamente la loro svolta un po', diciamo,
3: gli ultimi non gli piacevano.
1: A me infatti ci prendevamo per il culo per questo, che lui diceva che ero fighetto perché a me piacevano anche gli ultimi.
3: E infatti invitò ad andarli a vedere ultimamente perché non gli piacevano e costavano anche troppo.
1: Ah vabbè, quello.
3: Però le prime cose so che gli piacevano un casino. Quindi qualunque pezzo va bene con loro.
1: Ok, abbiamo messo il 7 pollici, uno dei primissimi. Gotta Get Some Action Now, Helicopters, tra i prime mover della scena high energy rock and roll di fine 90 svedese, etichetta White Jazz. Vado?
3: Vado pure.

0: Ok, dai, torniamo a Loga in studio. Ricordo sempre 103.1 Radio Città Fujiko, faccio appunto sempre la voce pseudo professionale. Allora, anche questo pezzo della Copters è andato, ricordando sempre Marco, salutiamo anche tutte le persone in ascolto, appunto colleghe, colleghi, amici, perché poi qua siamo una rappresentanza, ma adesso dico una cosa, siamo 5, 6, quel che sono, ma siamo veramente, come si può dire, la punta dell'iceberg di tutti gli amici di Marco. Sì. L'altro giorno l'abbiamo visti, voglio dire, in Certosa, alle 10 del mattino di un giorno feriale c'è un casino di gente. E quello era solo una parte delle persone, quindi capite quante persone lo conoscevano, lo stimavano. Poi non voglio essere così adesso retorico, quindi io direi che diamo la parola adesso a Paolo, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Adesso lo faccio arrossire un po', però insomma, per chi non lo conoscesse, Soa Records, assolutamente imprescindibile etichetta, e vabbè, Colonna Infame e via dicendo, che ci presenterà invece un pezzo che sicuramente piaceva a Marco.
1: Ciao a tutti, sono Paolo, sono l'ospite di Roma e passiamo al pezzo o parlo io?
2: No, di qualcosa. Dico così, qualcosa, okay. Sì, sì,
3: anche come hai conosciuto.
2: Sì, esatto.
1: Comunque, prima abbiamo parlato di tante cose che paradossalmente, sebbene sia l'ospite che viene da fuori, ho vissuto anch'io, perché diciamo che Firenze e Bologna era il primo avamposto dove noi di Roma potevamo venire a vedere i concerti. Quindi sono stato alla Fabbrica a vedere gli Agnostic Front senza il cantante, sono stato più volte all'Isola a vedere i Slapshot, a vedere Gorilla Biscuits che parlavi te, e non so come ne sono riuscito vivo, perché quel concerto lì fu una cosa bestiale, però i muri sudavano, una cosa folle, cioè probabilmente ti avrebbero levato tipo, non so, non l'abitabilità, qualsiasi cosa a quel posto dopo un concerto del genere. E anche un concerto mitico per l'epoca, che era stato Hit Pounding In, dove più gruppi italiani del momento post-hardcore italiano anni 80, ossia quello diciamo che hai detto del positivo, erano stati agglomerati insieme dai ragazzi dei Rabbit Duck, così. E quindi io Firenze, sì, Bologna l'ho vissuto tanto in quel momento là. Là ho conosciuto Marco, ho conosciuto Gian Giacomo, ho conosciuto Bassi, ho conosciuto Bando, ho conosciuto tanta di quella gente. E poi diciamo che la nostra amicizia con Marco si è cementata negli ultimi 15 anni, quando Gian Giacomo ci ha messo insieme, nel senso che Marco mi ospitava per un lavoro di documentaristico gastronomico. E quindi io venivo a Bologna e dormivo da lui, quindi ho vissuto gli ultimi 15 anni molto, nel senso che ci sentiamo sempre, WhatsApp, concerti black metal, concerti hardcore, tante cose. E paradossalmente ho sempre pensato che questo movimento musicale mi ha dato molto di più di tanto imprinting scolastico o giovanilistico, nel senso io i contatti con questa gente ce l'ho tenuti, e qua con tanti altri no. E non so, fa
2: bello,
1: pensare,
2: interessante. Sì,
1: è un po' una cazzata, però
2: no, no, anzi, anzi.
1: E negli ultimi tempi, diciamo, il nostro rifugio peccatorum è stato il black metal, no? È una cosa che ci ha tenuto molto insieme, e tipo questo gruppo qua finto indiano, nel senso che loro pretendono di essere indiani, poi in realtà sono tipo semi-messicani. Ci ha fatto vivere grandi momenti musicali insieme. Black Braid si chiamano. Il primo disco è stato una bomba. Sono arrivati al terzo e non è stato la stessa cosa del primo, però il primo è stato qualcosa di fondamentale. Marco, sei andato a vedere a Monaco?
4: A Monaco, sì, Monaco. In Flixbus.
2: Ale.
4: Partiti alla mattina, concerto fatto, ritornati di notte.
1: E io non ci ho avuto il coraggio, l'ho visto a Atene, tipo l'altro anno, sono stati pazzeschi.
2: Li facciamo andare.
1: Vai.
2: Intanto stanno continuando ad arrivare i messaggi delle colleghe, che sono veramente delle care ragazze, no? Ma ci tengono anche loro a ricordare quanto manchi. E niente, dai, le salutiamo, anzi le ringraziamo tanto che siano insieme a noi. E intanto noi ci sentiamo i Black Braid. The river of time flows through me.

0: E questi erano i Black Braid.
1: Come dicevamo, il finto Pelle Rossa, ma comunque insomma guardatelo come Pelle Rossa, quel che è una band notevole. Arrivate adesso al terzo album, tra l'altro sono in tour, adesso dicevamo negli Stati Uniti, ma verranno anche in Europa tra pochissimo tempo. Allora a questo punto io darei la parola a Roberto, a Rob.
0: Sì.
1: Che presenta un pezzo o due, non so cosa vogliamo fare, e presenterà anche il pezzo.

0: il concerto, scusate, di domani, che è un vero e proprio festival da non perdere al sottotetto, ma l'unica clausola è che tu dovrai pronunciare la band, diciamo, headliner, anche se abbiamo qua Paolo di Colonna Infame che avrà sicuramente una bolgia sotto il palco, non oso neanche immaginare perché già temo, ma devi pronunciare appunto alla maniera di Marco il gruppo headliner, che sono appunto canadesi, vero? Però di lingua francese, francofoni. Adesso parola subito a Rob.
1: Grazie. Quindi abbiamo già parlato del fatto di Marco, che era una specie di collante in via Zampieri, io non ricordo gran litigio con Marco, però un paio di cose ci siamo beccati, sia io e lui, che Savioli, su una roba, sul calcio, su odio viscerale per calcio, perché mi faceva abbastanza incazzare, nonostante lui mi abbia regalato una cassetta di Messico 70 e soprattutto 3 giorni prima della sua dipartita venne in negozio col 45 giri, conservo lì il calcio è amore, disco incredibile. Io non sono mai riuscito a capire di quale squadra, però sotto una volta l'ho beccato e ho detto: ma che sei, da Juventus? E lui mi disse: è un po' sì.
2: No,
1: disse, no. Un po' sì.
2: Ecco perché
1: poi non so se è vero.
0: Ma allora vedi, un difetto ce l'aveva, uno solo.
1: Quello è più che un difetto, questa è proprio una tara sociale che si è dovuto portare per tanto, tanto tempo. Però mi ricordo con Gabriele, grandi discussioni sul calcio, pure Gabriele ha rimesso più volte al posto suo, dove siamo acchiappati proprio a male parole, ma anche quando stavamo a bere una birra lì al fermento.
2: Sì.
1: E tornando all'attività live, sempre 2 o 3 giorni prima della mancanza, cioè avevamo programmato una trasferta micidiale, saremmo dovuti andare io, lui e Screcco, il Corriere, a vedere Colonna Infame a Marsiglia. Quindi l'idea era di fare andata e ritorno, come dice lui, ogni queste cose suicidarie con la sua macchina, però avevamo optato per un aereo, proprio un andata e ritorno, proprio un paio di giorni con partenza da Bergamo. Il concerto si sarebbe dovuto svolgere il 12 ottobre, la sera del compleanno di Marco. Quindi lui c'era sta roba di festeggiare il suo compleanno e vedere i Colonna Infame. E poi un'altra roba che ci faceva un sacco ridere, questo concerto che lui aspettava con ansia, sia lui che anche Angela, la sua cara Angela,
3: che salutiamo,
1: era il concerto che lui lo diceva con una specie di enfasi, de béton armé, dove si incazzava quando pronunciava la parola armé con la R proprio molto spinta. Io andrei subito con
2: sì, con sì, no, adesso dobbiamo andare in pubblicità e poi dopo
1: con i bretoni armé.
2: Intanto, sempre da casa, la collega Chiara dice che per la prima volta nella sua vita Marco ha fatto ascoltare il black metal alla Daniela, quindi si è sempre rifiutata, però grazie anche a questa serata. E un'altra collega conferma che è juventino.
0: Oh, questo comunque non è una novità, io non lo sapevo,
2: cavolo,
0: non lo
2: ragazzi.
0: Sapevo questo.
1: Ma lì essendo anche filo granato, mi ricordo di sta roba che mi colpì parecchio. Ho detto: io sono del Toro, comunque una cosa che la sento parecchio, oltre al Castel di Sangro, che poi lui aveva
2: il cognato
1: che era dell'Alessandria.
2: Ah, giusto.
1: E quindi parlavamo di queste trasferte matte.
2: Se odiava il calcio, non poteva
1: quarta,
2: che essere
1: quinta categoria, dove lui era crollato sotto il pianto dopo la salita in Serie C, in Serie B. Sì, era della Juventus.
2: Porca vacca.
1: Cosa incredibile, fantastico. Però torniamo a Colonna Infame, che era uno dei gruppi che ci legava proprio.
2: Allora, io farei così:
1: su tutta la linea,
2: Spot e poi Breton Armé. E poi facciamo anche Colonna Infame a seguire.
0: No, devi pronunciarlo meglio, però.
2: Breton Armé.
0: Bravo, così sei già meglio, sei impegnato di più.
2: Ok, scusa, boccia. Andiamo.

0: E, come dicevamo, dopo la pubblicità sono partiti questi due brani. Il primo dei Beton Arme, va bene così?
1: Sì, va bene, anche se non ci vedo qua.
0: Ci siamo.
1: Okay.
0: Non so se pronuncio bene. L'Union fait la force. E poi appunto i colò.
1: Ah, eccoci. Adesso okay. Sì che mi sento bene perfettamente, ok.
0: Ok, anch'io. Sì, un po' così.
1: No, allora ripeti un attimo che non ho sentito bene, però prima come hai detto,
0: Beton Armé.
1: Ok.
0: Adesso
1: spacca le orecchie, vabbè.
0: Colonna infame col pezzo Ferro e Fuoco, tratto dall'album omonimo, uscito nel 97 su Banda Bonno. Non so se Roberto la conosce questa etichetta, non so. Rob, la conosci?
2: Sì, conosco l'etichetta e i miei partner.
1: Ma Paolo invece conferma il 97, giusto?
3: No, 96, facciamo 30 anni. No, 97. Fondazione 96, disco 97.
0: Sì. Visto.
1: Ok, confermano i protagonisti, direi. Quindi se lo dicono loro ci crediamo.
0: Ok, diciamo qualcosa ancora dell'evento di domani
1: lasciamo la parola a Roberto e anche Paolo, se vuole dire due parole, quello che vogliono.
2: BCR Fest che si svolge un paio di volte all'anno, quindi nell'ordine Fireworks con Martino qua presente, noto gruppo HC 8 Core Oi bolognese, Caino dalla Sardegna, Verbloom da Roma, un gruppo glam un po' tipo Giuda, abbastanza interessante, Alville da Power Pop dalla Francia, T-Rap, un gruppo di frullati inglesi, teppisti, ultra eccetera, dall'Inghilterra, non so da quale città, Watford, la città
4: Blissett
2: e soprattutto anche di Elton John,
0: dove gioca Kiko Ravaglia, è Watford.
2: Presidente del Watford. T-Rap, Azione Diretta da Perugia, Colonna Infame
4: da dove? So, da metà da Poggi Bonzi, metà da Roma.
2: Poggi Bonzi Roma e Beton Armé. dal Canada francofoni Oi, disco Oi. Sarà una bella seratina, ricomincio a presenziare perché la facciamo stavolta e non la facciamo più questa.
4: A che ora inizia, Roma?
2: Scusate, orari un po' calcistici, ci sarà un Roma-Inter da sopportare, prima un Bologna-Torino, forse a Toro.
0: Zatto ha qualcosa da dire da casa.
2: Fa parlare Zatto, poi parlerà il risultato. Ci vediamo intorno alle 17.30 con apriranno Fireworks. Fino a All Night Long, DJ set di ragazzi di Padova, e si ballerà e si mangerà e si berrà fino alle 3:30 di mattina, vero Paolo?
4: Io sto già a dormire, non so voi.
2: Tu stai a dormire, se io ti riporto a casa.
5: Non è firework, è petardoni, avrebbe detto il presidente.
2: Eccezionale.
1: Sì, allora, una delle caratteristiche, me lo dicevamo anche l'altro giorno, di Marco è la trasformazione in italiano di tutti i termini. Funzioni i gorilloni, ma io dicevo prima anche un noto marchio di alta moda. Luigi Vitelloni, che Luigi Vitelloni è uno dei nomi, e poi non so, abbiamo qualche altro nome?
6: Vabbè, come non ricordare i giudici.
1: I giudici, allora, ok.
6: Sono qua, almeno.
1: Ah, ok. No, io sapevo più il giudice.
5: Tra l'altro ho portato anche un 7 pollici che mi ha dato una volta, che gli ho dato una mano a portare un divano in casa e sono uscito con quel disco.
0: Vabbè.
1: No, tra l'altro, volevo anche, ne approfitto a salutare anche Claudio Esotta che sono all'ascolto. Un messaggio è arrivato in realtà a me un mezz'ora fa, ma spero che siate ancora in ascolto perché comunque c'è ancora della musica. Avevamo già un sottofondo del pezzo che dovevamo mandare adesso e volevamo salutare anche tutti i ragazzi degli Horror Vacui, Marziona, Coppa e tutti gli altri che spero siano all'ascolto, ma comunque magari poi Savio farai anche il podcast della trasmissione, quindi poi facciamo girare.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Lui,
1: se qualcuno vuole, ecco, Rob, vuoi parlare anche di questo disco che adesso mettiamo?
2: un dei gruppi veramente preferito di Marco. Ora stanno credo sulla strada, non col Flixbus, direzione Budapest in quest'ora, era uno dei gruppi di punta. Mi sembra che Marco con Diego siete andati a fare una mitica trasferta in Abruzzo,
7: sì,
2: a mangiare gli arrosticini, tra l'altro, ragazzi, abbiamo sgamato a mangiare arrosticini e pesce in Abruzzo. Marco un gran seguace, comprava, c'aveva tutta l'opera omnia della band, dalle cassettine alle mutande ricamate stampate fronte retro e altre cose,
3: quelle di coppa usate
1: perché anche di coppa sappiamo, insomma, del suo mitico giubbotto, no, che non viene mai tolto anche con le temperature, quelle sahariane, quindi con 50-60 gradi, e c'è una crescita al suo interno, penso, di qualcosa di importante, perché poi con quelle temperature lì, l'umidità, insomma, sappiamo che così la vita aumenta, cresce, nasce anche nel famoso giubbotto. Quindi beh, io direi che a questo punto bando alle ciance, vogliamo mettere su questo pezzo.
0: Sì, la title track.
1: Mettiamo la title track.
0: Pezzo, c'è un'auto.
1: E poi mettiamo.
0: Sì, sì, io non li ho mai seguiti, però Rob in bottega mi ha fatto sentire sto nuovo disco ed è veramente è anche nelle mie corde. Quindi sto pezzo qua ricorda leggermente Lord of the New Church all'inizio,
2: Sì, sì, ne parliamo con Coppa.
0: Una cosa positiva, non è una critica.
2: E lui l'ha quasi ammesso, anzi, con grande orgoglio.
0: Direi.
2: Che è stato ricamato su The Order of the New Church.
0: Esatto.
2: L'ha ammesso, insomma. E gli ho fatto notare. Poi lui ha cercato di sviare per non pagare i diritti.
0: Scusa, faccio un collegamento. Sì. Love the New Church, Steve Bators, Dead Boys, Cheetah Chrome, morto
1: adesso, proprio due giorni fa,
0: quindi dedichiamo un po' della puntata anche al mitico Cheetah Chrome. E sentiamoci gli Orvacui con Shadow Sanctuary.

0: Ok, va qui.
1: Sono andati.
0: Shadow Sanctuary, abbiamo sentito la title track. E ci stiamo avviando lentamente verso la chiusura di questa bellissima puntata, che non è proprio una puntata, è un ritrovo di amici per ricordare un amico.
1: Con tanta buona musica che, sì, che ci ha unito e unisce un po' tutti, eh? Dicevamo, esatto, la musica è utile anche per questo, non è solo vedere degli strumenti che suonano.
0: Assolutamente, avevamo portato tantissime cose. Io avevo portato i New Bob Tax, che era un gruppo che appunto ci univa perché non avevamo tanti gusti in comune io e Marco. Pennywise, il mio primo concerto con lui ancora 19enne credo, perché era il primo ottobre, allo Scintilla, primo ottobre del 92, quindi lui avrebbe compiuto 20 anni di lì a poco e mi fece conoscere lui, infatti.
1: Un pezzo che adesso
0: pensavamo insieme, sì, appunto di mettere un pezzo che ha portato Andrea, ma che comunque ci siamo un attimo guardati,
2: beh, sì,
0: negli occhi, ci siamo un attimo consultati e vai.
2: I Dead Moon erano uno dei suoi gruppi preferiti negli ultimi periodi e come te i gusti musicali miei non combaciavano esattamente con quelli di Marco, però i Dead Moon erano un punto di ritrovo e quindi niente, lui aveva già comprato i biglietti, come io e come tanti altri, già comprato i biglietti per il concerto del Freak Out che ci sarà a novembre, dei Dead Moon appunto, e la canzone si chiama Dead Moon Night, che è un grande classico, e vai.
0: Tratta dall'album Unknown Passage.
2: Esatto, Unknown Passage.
0: Ah, tra parentesi, Diego, gli avevi appena tatuato.
3: Sì, gli avevo appena tatuato da poco tempo il logo dei, sì, Dead Moon, perché appunto
0: da pochissimo, fa... Da qualche giorno,
3: da neanche due settimane, prima del fatto,
0: cioè. Sì, sì, ce l'ascoltiamo,
2: dai,
0: bye, bye.

0: Torniamo in diretta per l'ultimo segmento di questo ritrovo.
1: O comunque questo jingle DJ Gabriele Sabbioli.
0: Vabbè,
1: mica male.
0: Marco è numero uno,
1: minchia. Ottimo. Dai, facciamo un ultimo giro di saluti. Intanto tutte le persone che sono all'ascolto, poi volevamo ricordare anche, parlavamo prima con Andrea fuori onda, spero non si sia sentito, ma parlavamo di questi Braga Tour con Marco, gli ultimi che abbiamo fatto a Luppolo, sempre organizzazione Voltani.
2: Chiamato da Mimmo Gran Braga Tour.
1: Gran Braga Tour.
2: Anzi, Mimmo, salutiamolo.
1: Salutiamo Mimmo Elvis, salutiamo tutti i ragazzi.
2: Vince.
0: Salutiamo anche i ragazzi,
2: tutti i ragazzi.
1: Poi magari qualcuno dimentichiamo.
0: Miki, Maui, ragazzi della chat.
2: Esatto.
0: Freakout, Gran Braga,
1: Lippa. E poi dopo faremo anche un saluto anche finale a,
0: certo.
1: a chi sai.
0: Sì, sì.
1: E niente, queste ultime cose fatte con Marco sono state super divertenti. Luppolo con questo furgone saltato all'ultimo secondo per motivi che non stiamo a spiegare. E poi la cosa più bella, secondo me, è solo a dirlo. Trasferta a Pinerolo, che quando ci pensi pensi a Fantozzi, alla bersagliera che va a Pinerolo, ma noi effettivamente siamo andati a Pinerolo a vedere, non so come avrebbe detto Marco, in Pildnatorin,
0: in quella chiesa sconsacrata,
1: roba veramente, quando lo dici vado a Pinerolo, a me fa ridere solo detta così, e quindi penso solo, associo solo a Fantozzi, ma comunque vabbè. E poi parlavamo prima nel fuori onda anche discorsi su avvitatori, Trapani e via dicendo, che svuotano il pub dove
2: abbiamo fatto serate intere al pub parlando solo di attrezzi dal Trapano all'avvitatore. No, sono veramente Braga Manetta.
1: Braga Manetta, il canonico solo Braga. Io direi alla bolognese, uno entra e vede, qui c'è solo della Gran Braga. C'è solo della Gran Braga qui. In effetti è così. Paolo, vedo che sei contento di sentire questo slang. Va bene, io non so, Savio, cosa vogliamo dire, se altri saluti o presentare l'ultimo pezzo con una dedica speciale.
0: No,
1: salutiamo intanto ancora.
0: Sì, no, ci salutiamo, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, salutiamo con le mani. E io e Boccia vi ringraziamo tantissimo di aver così assecondato questa nostra volontà di fare qualcosa il prima possibile per Marco. È venuta perfetta questa giornata, che così l'abbiamo anche associata al BCR Festival di domani.
1: Esatto, proprio colta al volo.
0: La presenza di Paolo, che è stato veramente qualcosa di
1: Paolo
0: di
1: vuol
0: eccezionale.
1: Dire qualcosa, magari, non so, un ultimo saluto. Io direi da Paolo, che viene anche forse da più lontano rispetto a noi.
3: È stato un piacere essere qui,
0: sì,
3: in ottima compagnia, ed è stato un grande piacere aver conosciuto Marco.
0: Sì, sì.
1: Grazie, io poi spero davvero anche Paolo di rivederti presto qua, comunque magari a organizzare qualcosa di nuovo insieme, andare in giro comunque insieme in qualche queste trasferte fantoziane, ma veramente che ci hanno lasciato un grande davvero una grande gioia. Io tutte quelle cose che ho visto con Marco le ricordo tuttora, e vabbè, non dico altro perché non voglio dilungarmi in cose, dicevo, magari troppo patetiche o retoriche, ma è così, la realtà.
0: Comunque,
1: è questo,
0: diciamo, questo è il primo piccolo evento per ricordare Marco, e qui mi collego alle parole di Angela, la compagna di una vita, che al saluto di Marco alla Certosa ha detto alla fine: vi prego, non dimenticatelo, noi non lo faremo mai, ovviamente. Quindi un pensiero, penso condiviso da tutti voi, va anche a chi rimane e condivideva molto più di noi la sua vita, quindi Gian e l'Angela, che salutiamo
1: davvero. Noi sì, sicuramente, il ricordo è sempre presente, quindi adesso e anche in futuro.
0: Sì. E a questo punto cosa facciamo? Chiudiamo.
1: No, volevo dire anche questo, ricordiamo che anche questa puntata poi tu lo metterai anche come podcast, quindi eventualmente dei pezzi ci sarà di nuovo disponibile. E poi ci vediamo con chi c'è, non c'è, i concerti.
0: Sì.
1: E mi raccomando, perché poi la socialità vera è quella che si fa dal vivo, lasciate stare computer, cagate varie, ma
0: no, vabbè,
1: la facciamo
0: no,
1: dal vivo come sempre, sì, come sì, abbiamo fatto sempre.
0: Questo non dobbiamo neanche sottolinearlo, poi hai fatto bene a dirlo. Un sentito ringraziamento anche a Daniele, che ci ha fatto sentire la sua vicinanza proprio con la sua voce, ci ha telefonato. Adesso io sono un po' brocco qui a usare tutte queste cose qui, quindi avremmo potuto anche farla andare in diretta, ma niente, non sono stati in grado. Ci saluta tutti Daniele comunque. Grazie. Proprio in questo momento da parte sua e anche da parte di Angela. E io non vorrei risultare patetico, però c'è una band che amo da Cleveland, come
1: vedi, Integrity.
0: Come gli Integrity.
1: Integrity e direi anche Ringworm.
0: Ah, vabbè,
1: poi qui anche con Marco siamo andati a vedere anche qualche anno fa insieme.
0: Comunque la scena dell'Ohio è pazzesca, quindi
1: certo,
0: ci saremo qui un altro a citare tutte le band fighe dell'Ohio. Una di queste erano i Pagans, che hanno fatto questo pezzo struggente che, guarda caso, si chiama Angela. Io ringrazio tutti voi per essere venuti in questo spazio. Ringrazio in particolare Boccia, che con quale abbiamo appunto coaudiovato questa cosa.
1: Grazie a te,
0: in poco tempo.
1: Ringraziamo
0: però
1: anche la radio che ci dà questo spazio,
0: certo,
1: sempre.
0: Sì.
1: E supportiamo anche sempre la radio, e io dico sempre anche la musica alternativa, la musica estrema, che piace tanto a noi, che ci unisce tutti.
0: Certo, certo. E a presto, buon
1: ciao,
0: weekend,
1: ciao,
0: e ci vediamo.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.